0: Difusora FM, o Rádio 40+.
1: Qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terra.

la potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica sai puoi anche.